0: tidanga paripopo mungakasika kubata numero iyi.
1: Mari dzauno shaimira varwere nanzo vakadzi shandemi.
0: Manika. Sofala. Inyambani.
1: Shaimira nere.
0: Wevanyi bote kuno ku Radio Msambiki.
2: Oneje zia.
0: Josi kubaba mundlana. Baba Shepadi.
1: Shaimira shirika dzinadzo
2: vakadzi shandemi.
0: Akaita wani panyashatu
2: apo. Vashori varombo.
0: Wadakata.
1: Mari dzauno shaimira washandi nadzo
2: vakadzi shandemi.
0: Apo ndivonera voerera.